0: Ouais.
1: E mi dice, ma tu eri un criminale.
0: Mais toi, tu étais un criminel.
1: Ma come hai fatto a cambiare?
0: Mais qu'est-ce que tu as fait pour changer?
1: Ho fatto un incontro con Gesù.
0: Et j'aurais dit, j'ai fait une rencontre avec Jésus. Et il disait, mais comment ça se fait cette rencontre avec Jésus?
1: Di un incontro con Gesù,
0: et on commençait à parler d'une rencontre avec Jésus, d'une nouvelle naissance.
1: Gesù.
0: Et les personnes acceptaient Jésus.
1: Subito ho visto conversione.
0: Tout de suite, j'ai vu des conversions.
1: Et da quel giorno,
0: depuis ce jour,
1: io con mia moglie,
0: avec mon épouse,
1: abbiamo iniziato a fare un lavoro evangelistico.
0: On a commencé à faire un travail d'évangélisation.
1: L'évangélisation est le punto forte della chiesa.
0: L'évangélisation, c'est le point fort de l'Église.
1: Et quando noi scendevamo per le strade a predicare l'Evangelo,
0: quand nous, on partait sur les routes,
1: vedevamo persone che accettavano Gesù, piangevano.
0: On voyait des personnes qui acceptaient Jésus, qui pleuraient. Guéris, libérés.
1: Et Dieu aveva cambiato la loro vita.
0: Dieu qui changeait leur vie.
1: Io e mia moglie abbiamo iniziato a fare un'evangelizzazione a Scampia.
0: On a fait avec mon épouse une évangélisation à Scampia, una città.
1: Scampia è un luogo.
0: C'est un lieu.
1: È che è la prima piazza in Europa dove si vende la droga.
0: C'est la première place en Europe où on vend de la drogue.
1: Dove ci sono centinaia di persone, migliaia di persone che aspettano per prendere.
0: Il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent de prendre leur dose.
1: Allora io andavo da quelli che erano i boss.
0: J'allais vers les boss.
1: E ci salutavamo.
0: On se saluait.
1: E dicevo io devo dire qualcosa a queste persone.
0: Et je leur disais je dois dire des choses
1: e
0: à ces personnes-là.
1: E loro mi temevano perché sapevano io chi ero.
0: Et eux me craignaient parce qu'ils savaient qui j'avais été dans le passé.
1: E io ho detto io sono cambiato, la mia vita è cambiata, sono cristiano.
0: Et je leur disais mais moi ma vie a changé, je suis devenu chrétien. Je veux parler à ces personnes-là.
1: Ok, allora facciamo un accordo.
0: Et ils me disaient on va faire un accord.
1: Noi finiamo di vendere la droga e tu vai lì a parlare di Gesù.
0: Alors ils disaient nous on va finir de vendre la drogue et nous après toi tu parleras de Jésus.
1: Quando loro finivano di vendere la droga.
0: Quand ils ont fini de vendre la drogue.
1: Ok, vai a parlare di Gesù.
0: Et dit, ben, vas-y, on va parler de Jésus.
1: E quindi noi andavamo giù.
0: On descendait.
1: C'erano delle case.
0: Il y avait des maisons.
1: Apposta per queste persone.
0: Faites exprès pour ces personnes-là.
1: E credetemi, c'erano migliaia e migliaia di giovani, di persone.
0: Et il y avait des milliers et des milliers de jeunes.
1: Quando noi siamo arrivati.
0: Quand on est arrivé.
1: Già era di meno.
0: Il y avait moins.
1: E quando siamo arrivati lì. Abbiamo predicato l'Evangelo a queste persone.
0: Et quand on est arrivé là, eh bien, on a prêché l'Évangile à ces personnes-là.
1: Et tante persone abbiamo pregato per loro.
0: Et on a prié pour beaucoup de ces personnes-là.
1: Giovani, meno giovani.
0: Des jeunes, des plus âgés.
1: Siringhe dappertutto.
0: Des seringues de partout.
1: È stato veramente una cosa brutta.
0: C'était un moment difficile.
1: Vedere una montagna così, più o meno. Così, di siringhe.
0: Une montagne de seringues comme ça.
1: Et io e mia moglie andavamo lì e predicavamo l'Evangelo.
0: Et là, on a prêché l'Évangile dans celui-là.
1: Abbiamo delle foto, ma non abbiamo tempo, magari la prossima.
0: On a des photos qu'on peut vous montrer la prochaine fois.
1: Et la realtà è questa, che Dio aveva un piano per la mia vita.
0: La conclusion, c'est que Dieu avait un plan pour ma vie.
1: E quando poi noi abbiamo iniziato a fare ministero per le strade.
0: Et quand on a commencé à faire à servir un peu partout.
1: Abbiamo iniziato a fare un lavoro con senza tetto.
0: Senza tetto è un'associazione.
1: No, senza tetto sono persone che barboni. Persone
0: ah oui, on a fait un travail au milieu de ceux qui sont sans abri.
1: Con i ragazzi.
0: Avec les enfants.
1: E iniziavamo a predicare l'Evangelo.
0: On a commencé à prêcher l'Évangile.
1: Dieu m'a dato opportunità di predicare l'Evangelo a tanti camorristi.
0: Dieu m'a permis de prêcher l'Évangile à beaucoup de camoristes.
1: Ho visto che qui ci sono delle persone che conoscono Gomorra.
0: Il y a aussi des personnes qui connaissent Gomorra.
1: È un film, una fiction.
0: C'est une fiction.
1: E Dio mi ha dato opportunità.
0: Et Dieu m'a donné l'opportunité.
1: Di predicare l'Evangelo.
0: De prêcher l'Évangile.
1: Non agli attori, ma pas proprio i personaggi reali.
0: Pas aux acteurs, mais aux véritables personnes qui étaient dans ce lieu.
1: Persone che hanno ucciso tante persone.
0: Des gens qui ont tué beaucoup d'autres personnes.
1: Dinanzi a Dio sono agnellini.
0: Et maintenant, oggi sono agnelli. Oggi.
1: Dinanzi a Dio.
0: Ah, devant Dieu, ils sont des agneaux.
1: Sono agnellini. E quando noi siamo arrivati lì,
0: et
1: abbiamo parlato di Gesù.
0: Quand on est arrivé et qu'on leur a parlé de Jésus.
1: Loro piangevano.
0: Et eux pleuraient.
1: Aidami, come devo fare?
0: Et ils me disaient, aide-moi, qu'est-ce qu'on doit faire?
1: La realtà è questa.
0: Parce que la réalité est celle-là.
1: Quando noi ci troviamo in difficoltà.
0: Quand on se trouve en difficulté.
1: Quando noi abbiamo una problematica.
0: Quand on a une problématique.
1: Ci rivolgiamo a Dio.
0: On se tourne vers Dieu.
1: E loro avevano delle problematiche.
0: Et eux avaient des problématiques.
1: Oggi sono in carcere e non escono più.
0: Et ils sont en prison et ne sortiront
1: ma
0: plus.
1: Abbiamo avuto l'opportunità di predicare l'Evangelo.
0: Mais on a eu l'opportunité de prêcher l'Évangile. C'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous, on faisait un travail
1: di strada,
0: d'évangélisation.
1: Io e mia moglie ci siamo